Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. Ma l'estate finiva più natura. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quella che chiamano la maturità. Ma tu non sei cambiata di molto,

non c'ero già più. Nel 68 scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto a monte. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando di